Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022, sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two, Gabay, punk rock.

Con questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.